0: sentito, sai, Alberto, ti ho sentito.
1: E allora?
0: Dico, come le convinci tu le donne? Nessuno.
1: No, fammi precisare una cosa, un momento, vedi, io qui, sì. Non sono io.
0: Cioè
1: nel senso, voglio dire, che non sono io Alberto.
0: Sì.
1: Io qui praticamente sono tutti, nel senso appunto di tutti.

exhale, euphoria. Inhale, exhale, euphoria. Inhale, exhale, euphoria. Inhale, exhale, euphoria. Inhale, exhale, euphoria. Inhale, exhale, euphoria. Inhale, exhale, euphoria. Inhale, exhale.